0: Sì, ma non è giusto, sai.
1: Ma lui, se vi sa, è un dei presunti, nel senso, una spartan, sai. Sì, già, però, este, quando sta il volo, l'angeli, e delle avvenue di Aure, dove può dire, può essere mixta, dove è la snatura, anche nel ventaglio. Sì, sì, che era un similare, che è più richiesto, che non ha tuo.
0: Grazie
1: a tutti per la vendita.

0: Ah, però non ci sono pagare in questo caso.
1: Yeah, there are. This is not a guys.
2: Sono per nel sign.

0: del sarcasmo. Tanto le promesse di avanzare in questo momento di smettere di così per imparare di questo momento che ti avuto con RFP.
1: Bonsoir, 53, 253.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?